ashe anewa Allah rana daya Allah za a ce dan rana daya wato ai ya halitta a saba man rana daya kenan ba wanda ya hana mata za su biki su kidan su sira wasu amma me su dinga tuna cewa na farko su musulmi ne kuma su ɗan jihar Kano ne kuma su Hausawa ne so abin da yasa nake magana nake cewa mu dinga tuna mu a ɗan Kano ne misali a kebance ko cewa mu Hausawa ne mun gaji musulunci da muke ciki da garin da muke ciki a yayin da aka gina garin kenan kuma a yayin da garin ya taso ga abin da muka gada ta saboda haka sai aka wayi gari sai a zo ranar farko DJ rana ta bi har rana ta karshe saboda haka zaka ga ko da masu DJ sun